Sai Shakita. Saboni Shakita. Saboshi Babere. Shikobari Satara.